cicatrice sulla guancia destra. Un tatuaggio sul mignolo sinistro. Fate attenzione, ha una 44 Magnum. Altri particolari.

0: sole, sole, mare, mare.
1: Questa è l'estate di Radio Animati.
2: Questa è l'estate di Radio Animati.
1: Un mondo di sigle TV.

0: cartoni animati. È tempo di una nuova pillola di Otaku.
1: È tempo di una nuova pillola di Otaku.
0: Pazzi per le sigle.
2: Bentornati ad Otaku Pazzi per le sigle con Tommaso.
3: Chiara, ciao a tutti.
4: E Alessandro.
3: Dove siamo in questa pillola, Tommy?
2: Siamo da una donna.
3: Ci piace, finalmente.
2: Da una donna guerriera.
3: Ma quella che faceva... Lei?
2: Sì,
4: come faceva, scusa Chiara?
3: Era l'urlo di Xina.
2: Xina, la principessa guerriera. Sì, esatto.
3: Era poco principessa e molto guerriera.
2: Molto guerriera.
4: Sì, a me faceva una gran paura. Io non mi sarei avvicinato nemmeno a 50 metri.
3: Cioè, aveva quel bustino di metallo, doveva essere d'uno scomodo. Però stava su. Come faceva?
2: Sì. Stava su. Sempre con i capelli piastrati.
3: Nonostante appunto menasse tutti e lanciasse cose.
2: E Xina, un tempo spietata signora della guerra, cerca in qualche modo redenzione per i suoi crimini passati, viaggiando per l'antica Grecia, dove era ancora la Nuova Zelanda.
4: Esatto.
2: Lì siamo ancora
4: come
2: in
4: Hercules.
3: Sì,
4: uguale.
3: Esatto. Sì, cioè, sono dei crossover.
4: Stessi autori, stesse scenografie.
3: Siamo nel 98.
4: Esatto, un po' più tardi.
3: Però ricordo degli episodi con Hercules.
4: Sì, ci sono dei crossover, assolutamente.
3: E qui c'era Olimpia, che non aveva i gilet brutti come Iolao, ma aveva i capelli biondi.
4: Esatto, sì. Perché mi è tornato in mente, in realtà Xina appare in 3 episodi di Hercules, ma piacque talmente tanto che decisero di creare lo spin-off, praticamente.
3: Ah, ma
2: pensa. Un po' come She-Ra con i Men.
3: Sì, tipo, questa è figa, le facciamo la sua serie.
4: She-Ra, questa è Xina. Nato, più o meno ci siamo.
2: Lei ovviamente combatte sempre a favore dei deboli e è affiancata a Olimpia, una contadina che diventa poetessa e poi guerriera amazzone, insieme affrontando insieme a lei insomma diverse
3: situazioni. Quando a un certo punto Olimpia si taglia i capelli.
2: Sì.
3: Non mi chiedete perché so questa
2: l'ultima,
3: cosa.
2: Nell'ultima serie c'ha i capelli corti.
4: Sì, perché c'era anche un po' un sottotesto queer, per cui Olimpia e Xina, insomma, se la intendessero poi alla fine.
2: Poi, un finale, è vero.
4: Sai che non l'ho mai visto?
3: Io non me lo ricordo. Come finisce? Io so che lei a un certo punto è incinta di qualcuno.
2: Si trovano Xina e Olimpia guardando il mare e Xina a un certo punto iniziano a piangere perché Olimpia sente che Xina se ne sta per andare e Xina proprio sparisce, cioè scompare. Scompare piano piano.
3: Sembra quel l'urlo di Xina, secondo me, è quello di la tizia di Striscia la Notizia con i cani.
4: In realtà, Lucy Lawless non ha mai fatto quell'urlo, era registrato e montato in post-produzione.
3: Era quella di Striscia la Notizia.
4: Probabilmente era quella di Striscia la Notizia, esatto. Altra menzione d'onore, il chakram, il cerchio rotante di Xina, che praticamente sfidava ogni legge della fisica, perché tipo rimbalzava su 10 superfici diverse, prevalentemente nemici, e poi tornava in mano a Xina, sempre. Cioè non falliva mai un colpo. Cioè,
2: non si affettava mai la mano.
4: No, mai.
2: Dalla velocità che arrivava...
3: Che era il potere del bustino.
4: E soprattutto vorrei citare questa cosa: la serie non ha mai temuto il ridicolo, perché ci sono anche degli episodi musical, episodi ambientati nel futuro, e persino uno in cui Xina deve salvare il Natale. Sì.
3: Ma Xina compare anche in una puntata dei Simpson.
4: Sì, quella sì.
2: Sì.
4: Lei dice: non sono Xina, sono Lucy Lawless. Esatto, compare come attrice. Il brano che ci stiamo per ascoltare, che in originale contiene dei cori in bulgaro, ricorda, no, non è quello,
3: il coro delle voci bulgare.
4: Ricorda il coro delle voci bulgare di Elio Memoria, è composto da Joseph Loduca, e quindi se anche voi volete prendere un bastone e andare in giardino ad urlare, siete liberi di farlo. Questa è Xina, principessa guerriera.

infatti mi volete regalare qualche diamantuccio, vero? No, ma io sono impegnata, sono solo con Lupin. Ecco, sono fedele solo a Lupin. Ciao, da Fujiko Mine. Sono Alessandra Golompai e un saluto a tutti gli ascoltatori. Seguite Radio Animati. Ciao a tutti.

Radio Animati, io voglio salutarvi e darvi un grande abbraccio a tutti voi dalla monaca di Monza.

0: mano ferma, ma soprattutto tanta pazienza. Questo era quello che serviva per sbrogliare la matassa dei diabolici mattoncini. Gli Shanghai, ve li ricordate? Lo scopo del gioco consisteva nel raccogliere i bastoncini uno alla volta, senza far muovere o cadere quelli vicini. Chi otteneva più punti, sommando il valore dei bastoncini raccolti, vinceva la partita, anche se tutti quanti cercavamo di prendere quello, il bastoncino nero, con il quale tanti punti erano assicurati. All'inizio della partita uno dei giocatori impugnava l'intero mazzo dei bastoncini in verticale e, effettuando un movimento concentrico con le mani, li faceva cadere sul tavolo, un po' a forma di ventaglio. Il primo bastoncino andava raccolto a mani nude, mentre per i successivi ci si poteva avvalere di quelli già raccolti come bacchetta. Se un giocatore sbagliava, muovendo o facendo cadere i bastoncini vicini a quello scelto, il turno passava ad un altro giocatore. Naturalmente il gioco dello Shanghai terminava quando tutti i bastoncini erano stati raccolti dal tavolo. Peccato che la maggior parte delle volte si finiva molto prima, perché c'era sempre il simpatico di turno che, annoiato dall'interminabile partita, mescolava tutti i bastoncini, accompagnando il tutto magari da una fragorosa risata, oppure faceva il solletico ad uno dei giocatori mentre era intento ad estrarre il bastoncino. L'attenzione ormai era persa e a quel punto si smetteva di giocare.
1: Dice punto!

0: radio animati. Cartone Cinema.
1: Ok, è un'emozione per te parlare con un vero semidio. Capisco che provi, lo sai, ma è del tutto normale. È l'effetto che agli umani faccio io. Il nome lo sai, è un piacere. Sono proprio il vero Maui, come puoi vedere. Lo so, è uno show.

0: con noi Iva Zanicchi.
1: Allora, voglio inviare un calorosissimo saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Animati. Mi raccomando, è un nome bellissimo, Radio Animati. Ciao, ciao.

0: Radio Animati, Chuck si canta,
1: ovvero le favole moderne all'americana. Ben trovati da Gianluca. In questo appuntamento parliamo di Coyote Ugly, film del 2000 di Devin McNally, uscito in Italia con il titolo Le ragazze del Coyote Ugly. Tra gli interpreti John Goodman, Piper Perabo e Adam Garcia. Violet compone canzoni, ha talento, ma non ha il coraggio di affrontare il pubblico. Dal New Jersey affronta New York per avere successo. L'approdo è il Coyote Ugly, un locale dove le ragazze, oltre a servire, ballano sul bancone in mezzo a giovani clienti eccitati e fuori di testa. Violet si adegua, tiene d'occhio il padre e il nuovo ragazzo, alla fine supera anche il complesso del pubblico. Nel film appare anche la cantante Leanne Rimes nella parte di se stessa, interpretando il brano principale della colonna sonora, Can't Fight the Moonlight.

State ascoltando Radio Animati e questa era Leanne Rimes con Can't Fight the Moonlight dal film Coyote Ugly, di cui abbiamo parlato in questo appuntamento di Chuck si canta. Tornando al film e alla colonna sonora, mentre Violet prova a cantare in un locale per la prima volta, in sottofondo si sente suonare un gruppo. Sono i The Calling con Whenever You Will Go, canzone che ha sfondato in Italia 2 anni dopo.

The Calling con Wherever You Will Go, scomparsi nel film Coyote Ugly quando ancora il gruppo non era noto. E anche questo appuntamento di Chuck Si Canta termina qua. Prima di salutarvi vi ricordo che se volete suggerire le vostre colonne sonore scrivetemi una mail a gianluca@radioanimati.it. Magari sarà la colonna sonora del prossimo appuntamento.

0: Radio Animati presenta la pubblicità di quando eravamo piccoli, in collaborazione con Spot80.tv.
1: Il weekend sta per cominciare.

0: sai.
1: È super cioccolato.
0: Buono più che mai. M&M's, cattura di M&M's.
2: M&M's ti porta al cinema. Compra M&M's e saprai tutto sul concorso.

0: Ciao ragazzi, sono Aria Stark e seguo anch'io Radio Animati. E se non seguite anche voi Radio Animati, finirete nella mia lista nera. Valar Morghulis. Ciao ragazzi, sono Sara Labidi.
1: Andiamo, bello!

0: Radio Animati. Déjà vu. Déjà vu.
1: Ma ciao a tutti, sono Tommy e tra poco vi faccio vivere un nuovo déjà vu su Radio Animati.
2: Buongiorno.

0: Lo sappiamo, il pasto più importante della giornata, ce lo dicono da sempre, è la colazione. Ed è proprio su questo che si sono sempre basati i messaggi pubblicitari, anche quando eravamo piccoli. Perché il boom delle merendine c'è stato proprio negli anni Ottanta e ognuno aveva la sua preferita. C'era il soldino, ricoperto di cioccolato e sormontato da una moneta gigante. Negli ultimi anni hanno provato anche a rilanciarlo in edizione limitata, cambiandone la forma, che da quadrata è diventata rettangolare. E come dimenticare la mitica crostatina? Ma anche il tegolino con la sua griglia di cioccolato, anche lui ha cambiato forma, da quadrato è diventato rettangolare. C'è poi la girella motta, un prodotto storico, visto che è presente sul mercato dal 1973, ancora disponibile sugli scaffali dei supermercati. E poi c'è il Kinder Colazione Più. Ditemi la verità, anche voi sui banchi di scuola facevate a gara chi faceva il botto più grosso scoppiando la confezione. Vi ricordate lo spot?
1: La colazione!
2: Al mattino non è facile trovare lo slancio per partire bene. Per questo bisogna cominciare con una colazione più ricca e completa.

0: prontissimi! Per una partenza alla grande, Kinder Colazione Più. Ai 5 cereali.
1: Io questo spot me lo ricordo come se fosse andato in onda fino a ieri, non so voi. Ma tornando a parlare di colazione del passato, oggi, come ieri, non possono mancare i frollini alla panna da tuffare nel latte. Uno su tutti, il biscotto Gran Turchese. Perché, come diceva lo spot, come lui non c'è nessuno.
2: Io sono supersonico, frollino tecnologico.
3: Io sono Tontolino, frollino contadino.
4: Io sono quello magico, maldestro e catastrofico.
5: Scusate, senza offese, io sono Gran Turchese.

0: Girelle a colazione. Radio Animati ti regala la carica giusta per iniziare la tua giornata.
1: La corona mi ha reso un buon servizio.

avete vinto questa battaglia! Ma la vittoria finale sarà solo mia! E la consumerò lentamente! Parola di Capitan Barbossa! Ah!

non c'è verso d'acchiapparlo, è veloce più che mai, non ci resta che inseguirlo, forse lo prendiamo noi. Suona la sirena, suona la sirena.

0: Girelle a colazione. Sveglia, Radio Animati ti suona le sigle che ami di più.
1: 10 anni fa, gli uomini di un comando specializzato operanti in Vietnam vennero condannati ingiustamente da un tribunale militare. Evasi da un carcere di massima sicurezza, si rifugiarono a Los Angeles, vivendo in clandestinità. Sono tuttora ricercati, ma se avete un problema che nessuno può risolvere e se riuscite a trovarli, forse potete ingaggiare il famoso Hey Team!

0: Cirelle a colazione. Emozioni e allegria con Radio Animati.
1: Voglio confidarvi un segreto importante. Sono l'unico a sapere che dentro i muri vive un popolo di esseri umani amici miei.

A Radio Animati sono le ore 8 in punto.

tornati con questa nuova puntata del Select, 24esima puntata di Select Estate fino al 15 di agosto 2026, con queste puntate che arrivano al mattino, al pomeriggio, la sera, insomma. Teneteci compagnia, voi, che noi ci mettiamo tutto l'impegno. Direttamente dal nostro sito www.radioanimati.it, dall'home page trovate il banner Select Estate, lì trovate il giorno e l'orario, oppure dal nostro canale Telegram. E allora, vedo che siete già svegli, belli, attivi, già un sacco di messaggi sono arrivati al nostro numero WhatsApp. Bene, fino alle 9:30 sono qua a tenervi compagnia. Partiamo con il primo pezzo che ci viene scelto da Stefano, che sta innaffiando il suo orto, le sue piante, e iniziamo direttamente con una colonna sonora. Ben arrivati, Select Estate in tutto il mondo. Fate la vostra richiesta, cartone, telefilm, trasmissione TV o colonna sonora come questa.

0: dai.
1: Un bel inizio di quelli tranquilli, tranquilli, tranquilli, con quest'acqua che scende direttamente nella terra e innaffia questo giardino che sta curando Stefano. Ciao, buongiorno, ben arrivati, ben arrivati. Nonostante lo dica 2800 miliardi di volte, insomma, mi scrivete sempre: ma quando sarai di nuovo in diretta con Select Estate? Ma dai, davvero, è incredibile, è incredibile. Dal nostro sito www.radioanimati.it, proprio nelle news a scorrere, trovate Select. Non è difficile, non è proprio da 800 lauree per trovare il banner e soprattutto lì trovare il giorno e l'orario. Se no, ancora più facile, basta fare segui sul nostro canale Telegram e in tempo reale siete collegati con la nostra programmazione. Detto questo, andiamo subito con la prossima, sì, perché dobbiamo salutare Serena. Ciao, buongiorno da Milano, che non ha dormito, Serena. E vabbè, non sarai l'unica, perché insomma, anche questo agosto ci sta mettendo alla prova. Spero che dopo il 15, ecco, queste prove incomincino un po' a sfumare, ecco.

fatto troppo sorridere Serena perché ha detto che si sente un po' Mildred di George e Mildred dopo una notte un po' così. Salutiamo anche Milano da tutto il mondo. Potete fare la vostra richiesta 342-523-9246, tasto verde se ci state ascoltando dall'app di Radio Animati. In questo 6 di agosto 2026 stavo leggendo questa cosa che mi ha colpito tanto, perché nel 1991, e non è veramente lontanissimo, l'informatico Tim Berners-Lee pubblica il primo sito web al mondo, dando ufficialmente vita alla World Wide Web. Hai capito? Il primo sito al mondo il 6 di agosto del 1991. Wow. E insomma, vedete cosa è successo poi nel corso degli anni. Il prossimo pezzo lo dedichiamo direttamente a Riccardo, che segue Occhi di Gatto su Italia 2, e Cristina D'Avena arriva dal 1985. Capito? 1985, la preistoria per te, Riccardo. Le 8 e 12 minuti in diretta su

0: la prossima richiesta, perché è proprio questo il momento per richiedere in diretta su Radio Animati la vostra sigla preferita, che può essere di un telefilm, di una trasmissione televisiva, una colonna sonora. E proprio da colonne sonore andiamo nel 1961. Luca da Como, qui veramente andiamo indietro, ma su un pezzo che devo dire ha fatto la storia della musica. Grazie, dice, meno male ci siete voi a farmi compagnia al lavoro. E allora, questa Jump in the Line, shake,
1: Sinora, shake your body line. Shake, Sinora, shake it all the time. Work, Sinora, work your body line.

Pop in the line, colonna sonora, bel pezzo che ricordiamo molto bene, 1961. Ringraziamo Luca Di Como che ce l'ha richiesta mentre sta lavorando, come immagino milioni di persone, ma anche altri milioni di persone che sono in vacanza in queste settimane. E proprio di lavoro Giovanni da Bagheria Palermo, ecco, mi sta aggiornando. Che bello, insomma, rinnovi e se, insomma, i contratti vengono rinnovati, vuol dire che, insomma, piace all'azienda, piace come lavori. Lui ci porta direttamente sul Galaxy Express 999 insieme agli Oliver Onions.

Buongiorno, sono Giovanni, in che cosa posso esserle utile? Vero Giovanni? Bravo, bravo, bravo. Buon viaggio in treno o in qualsiasi altro mezzo, anche a piedi, anche a piedi. Galaxy Express 999 con gli Oliver Onions in questo giovedì mattina, 6 agosto 2026. Facciamo tanti auguri anche a coloro che vanno a festeggiare questa giornata proprio come il giorno della nascita, il proprio compleanno. E andiamo direttamente con altri festeggiamenti, vedo, perché Erika dalla provincia di Rovigo mi pubblica un dolcetto fatto a esse che sarà pronto per festeggiare la fiera del 20 di agosto dalle sue parti, ma si fa anche a Pasqua. Io voglio saperne di più, è un dolce tipico del Veneto. Bene, intanto noi ci andiamo ad ascoltare la sigla che ci ha richiesto. È Sophie e Vivian, due sorelle e un'avventura, era il 1993. Sono le 8:25, fino alle 9:30 in diretta su Radio Animati c'è Select.

festa che arriverà quando? Esattamente il 20. Il 20 di agosto. E qualcuno è già al mare e mi sta mandando delle foto bellissime, perché lo sapete che a quest'ora il mare è molto calmo e soprattutto anche molto molto pulito, perché le correnti sono tranquille. Invece poi nel corso della giornata le correnti si agitano e anche l'acqua forse è leggermente meno limpida. Ma negli ultimi anni, dagli ultimi sondaggi, in Italia abbiamo un mare che è sempre più bello e noi ne siamo strafelici. E allora salutiamo Max, che dalle Marche ci manda tanti saluti, grazie delle foto, buon bagno, dice, mi ci voleva proprio nel potersi

E allora buon mare, buon bagno, bravi bravi, proprio nelle prime ore o nelle ultime della giornata sicuramente il mare regala più relax, tranquillità e anche temperature più accettabili. Oggi è il compleanno anche di Benedetta Parodi, che con i suoi numerosi programmi legati al mondo della cucina, mamma mia quante ricette. Andiamo a Bologna, in una freddissima Bologna, immagino, vero Paolo? Buongiorno. Proprio fredda che insomma ci vuole il piumino, soltanto all'idea ci vengono proprio le bolle. Ma con il prossimo pezzo invece andiamo nello stesso anno, Luca Carboni, Mare Mare 1992, Michel Valiant, Tutte, Caschi e Velocità. Sono le 8.33 in diretta su Radio Animati, c'è Select Estate, fate la vostra richiesta perché fino alle 9.30 io sono qua ad accontentarvi, sì! Cristina D'Avena.

tutte casche velocità. E come sarà questo giovedì? Me lo dovete raccontare voi. Fino alle 9.30 sono qua ad accontentare invece la vostra voglia di sigle e colonne sonore. Andiamo a Biella, ciao Dalila, buongiorno. Fidati, perché alla fine ci sono veramente tante persone che non si fidano perché hanno avuto brutte esperienze in passato, però se vogliamo vivere in qualche modo ci dobbiamo anche fidare. Ovviamente con occhio clinico dobbiamo capire chi abbiamo davanti e poi fidarsi, perché non è possibile non fidarsi e affidarsi. E allora da buonasera Raffaella, in diretta su Radio Animati.

Allora, ci fidiamo? Ma sì, fidati. Raffaella Carrà e da Biella ci spostiamo in Veneto, andiamo ad Adrie. Ciao Massimiliano, buongiorno. E mi stava raccontando che giorni fa, insomma, si è alzato presto per andare a fare un'escursione, acceso la TV e ha visto direttamente su un canale Mediaset una riproposizione di un programma del 1983. Stiamo parlando di Zig Zag con Raimondo Vianello, me lo ricordo assolutamente, una delle tante sigle firmate da Augusto Martelli. Ha detto: ma allora perché non richiedere la sigla di Zig Zag?

Però unica. Grazie, ciao Massimiliano, buona giornata. Alle 8:41 pronti per andare a Otranto. Voilà, anche ad Otranto. Immagino che posti splendidi. Ho ancora dei ricordi incredibili. Allora, Davide, buongiorno, ben arrivato. 1987, lui in questi giorni è in vacanza. Ci richiede, ed è fatto benissimo, perché questa è una seconda versione di una domenica italiana. Questa è la versione con Toto Cotugno e i piccoli cantori di Milano, diretti da Nini Camolle. E allora ce l'andiamo ad ascoltare questa domenica che si avvicina. Meno male. Per molti, insomma, veramente queste settimane sono di grande relax. Per altri invece un relax che viene molto meno, ecco. Ma insomma, ce la faremo. 342 523 9246, il nostro numero WhatsApp per fare la vostra richiesta.

Dal 1987 la seconda versione di Una Domenica Italiana con i Piccoli Cantori di Milano, proprio richiesta da Davide da Otranto in tutto il mondo in collegamento con Radio Animati. Fate scaricare la nostra applicazione gratuita e così potete essere sempre all'ascolto di un mondo di sigle. Ecco, pronti pronti per salutare il prossimo ascoltatore, anzi la prossima ascoltatrice, Emily da Bastia. Salutiamo anche gli amici della Corsica, saluto anche Stefano che è in trasferta questa mattina. Con il pezzo che ci richiede Emily da Bastia è Lorella Cuccarini con... che era la sigla di Sam & Son 1986, ma anche di Rimini, Rimini. So, alcuni pezzi hanno avuto anche doppia vita.

colonna sonora da Rimini Rimini, sigla di San Vincent, estate 1986, era Lorella Cuccarini con una Kangaroo. Emily da Bastia, salutiamo tutti gli amici che sono in Corsica, che vivono in Corsica e coloro che sono in vacanza in Corsica, in montagna o al mare, insomma bellissima anche la Corsica. Adesso dobbiamo andare a salutare Lucia di Napoli, eccola Lucia, che stavo leggendo che in questo 6 di agosto, esattamente del 1932, sulla terrazza

dell'Hotel Excelsior di Lido di Venezia viene inaugurata la prima edizione della mostra internazionale d'arte cinematografica. Pensate un po'. E allora, guarda come si sposano queste notizie. Lei, amante del cinema, 1979, e proprio dalla trasmissione cinema di quell'anno ci andiamo ad ascoltare la sigla. Con Engelwaldi alle 8.50, 3, 4, 2, 5, 2, 3, 9, 2, 4, 6, ovunque voi siate nel mondo.

Tigre, ci sono tutti i generi musicali. Questo è il bello delle sigle televisive, delle colonne sonore. Era cinema. Salutiamo Lucia da Napoli. Adesso dobbiamo salutare Doreen da Ro, Milano, che ci manda tanti saluti. E il prossimo pezzo è dedicato a una trasmissione che ci ricordiamo molto bene, perché ha fatto un grandissimo successo. Tutti eravamo incollati alla televisione nell'88 a seguire Indietro Tutta. E uno dei pezzi della trasmissione era proprio Grazie dei Fiori Bis. Insieme a Renzo Arbore c'è anche Nino Frassica qua. Fino alle 9.30 in questa 24esima puntata di Select Estate con la voce di Pellegrino. Ben arrivati, ben svegliati, buon lavoro, buone vacanze, buon

del mondo. E stavo pensando che in alcuni paesi, in altri paesi del mondo, c'è proprio questa cultura del fiore reciso, e ogni giorno alcuni vanno a comprare i fiori per portarli a casa. Bellissima questa cosa. In Italia poco, ma in altri paesi all'estero sì. Insomma, fiorai, io mi ci impegno. Comprate fiori che sono bellissimi, piante, fiori che sono veramente la natura, la natura. Detto questo, mancano 2 minuti alle 9 e andiamo a Posillipo. Ciao Terry, buongiorno, ben arrivata da Hercules, posso farcela. E questo è il titolo di Alex Baroni. Che vedete, queste grandi voci della musica italiana arrivano anche al cinema e arrivano anche nel mondo delle sigle. Salutiamo Posillipo e salutiamo tutti coloro che si stanno collegando proprio in questo momento e dicono ma c'è Pellegrino in diretta su Radio Animati con Select Estate, allora posso fare una richiesta? Allora la faccio subito.

Posso farcela! Ciao Terry! E noi proseguiamo questo viaggio in mezzo all'Italia e al mondo con la vostra richiesta e i vostri saluti. Da Licata salutiamo Giuseppe, buongiorno, ben ritrovato. E dalla serie degli 883, sì, anche questo pezzo fa parte della colonna sonora. E allora diamo subito questo vigore a questo giovedì 6 agosto 2026. Fino alle 9.30 potete richiedere la

Test con il pezzo che Giuseppe Dallicata ci ha richiesto, che in questo momento è in ufficio e mi ha mandato la visuale dalla sua finestra dell'ufficio. E un'oasi bellissima. E ho detto: in vacanza dove vai? Se già in ufficio hai un luogo del genere, devi andare in un posto sicuramente più brutto, perché no, non c'è posto più bello. Lo so. E allora, queste fortune che spesso, no, quando poi le viviamo tutti i giorni, passano un po' inosservate e vengono un po' scontate, invece insomma sarebbe da valorizzarle, soprattutto poi quando si fanno vedere ad altri che insomma stanno in posti sicuramente più bruttarelli. Ecco lì ci possiamo ricredere. Grazie, ciao Giuseppe. Adesso invece con il prossimo pezzo andiamo a Montecatini Terme, dove c'è Leo. Buongiorno, ben arrivato. Sono le 9.06 fino alle 9.30, sono qua in diretta con questa 24esima puntata di Select Estate. 342 523 9246 1900.

Leo da Montecatini Terme. Adesso invece andiamo a Stromboli, dove c'è Roberto che mi manda sempre delle foto bellissime. E so, se non ci sono bei posti anche da quelle parti, mi fate sognare con dei posti che avete al lavoro e anche non al lavoro. E allora il prossimo pezzo, dalla Toscana a Stromboli, dice: si sta lavorando. E certo, queste sono le settimane in cui veramente c'è il top del top del lavoro, soprattutto nella ristorazione. Però dai, se sei andato a letto a mezzanotte non è così tardissimo, dai. E allora, per ricordare il mare, per ricordare anche questa estate 2026, arriva Little Tony, richiesta da Roberto.

visto che insomma hanno decisamente una mole di lavoro ancora più grossa, e certo se non c'è ad agosto il lavoro nella ristorazione, negli alberghi, insomma nei punti di accoglienza, quando ci deve essere. Grazie, ciao Roberto, un saluto a te e anche a tutta la struttura del tuo ristorante. Adesso andiamo a salutare il prossimo, e qui c'è qualcuno che si lamenta. Ecco, no, dice una notte un po' calduccia. Angelo dalla provincia di Brescia, buongiorno, ben collegato. E una bella richiesta, sì, devo dire che le vostre richieste sono sempre molto belle, e il programma

ce la siamo cantata tutti. Ognuno per conto proprio. Ikeda Masanori con Night of the Summerside, grazie Angelo. Adesso invece con il prossimo pezzo, ecco qua che dobbiamo salutare Pippo. Ciao Pippo, buongiorno. Pippo, ma quando vai in ferie? No, dico, qui non soltanto io lavoro in questi giorni, ma insomma, anche altre persone, poi tante altre sono in vacanza e mi arrivano un sacco anche di bellissime foto dal mare alla montagna, ai laghi, di tutto di più. Eh sì, insomma, abbiamo delle bellezze incredibili del mondo e scoprirle è sempre un'emozione, proprio un arricchimento stratosferico. E allora per Pippo che sta lavorando, un po' di zucchero zucchero, perché da Drive-In 1983 c'è questa Cristina Moffa che ce la cantava. La salutiamo, la Cristina Moffa. 9:19 e 19, guarda.

22, siete tantissimi anche questa mattina, non riuscirò ad accontentarvi tutti, ma lo sapete che arriverà anche la 25esima puntata di Select. E allora vado con il prossimo pezzo dalla provincia di Cagliari. Salutiamo Giampaolo che si vuole trasferire al polo nord, sud, insomma basta, ecco, poter cambiare un attimo queste temperaturine. Pat, la ragazza del baseball per te.

La ragazza del baseball con le mele verdi di Mizia Amoroso. Ciao Giampaolo, buon proseguimento di giornata. Sono le 9:26 scattate in questo minuto. Dobbiamo salutare Alice, buongiorno. Mille luci nel bosco. Era il 1991. Cristina D'Avena per voi.

ciao, saluto anche i suoi genitori, ovviamente i loro genitori che insomma bravi aiutano nell'attività. E poi ancora salutiamo Massi come le rocce, sì, Massi come le rocce, ok. Ciao, grazie, un saluto a Cristissimo, buongiorno, e con il prossimo pezzo direttamente da Ponte Tresa in provincia di Varese andiamo ad ascoltare un pezzo che va a chiudere questa playlist di questa mattina dalle 8 alle 9.30 con questa 24esima puntata di Select Estate. Mi raccomando, seguite sempre il nostro sito, dall'home page, dalle news a scorrere, troverete nelle prossime ore quando tornerà la prossima puntata, la 25esima, o soprattutto seguite il nostro canale Telegram, da lì terrete sempre a mente quella che è la nostra programmazione in tempo reale. Ma ecco, e questo è il titolo, subito, Roberta e Laura da Nonella Rai. Grazie a tutti voi per averci scritto, per averci seguito. Vi auguro ovviamente un buon proseguimento di giornata, ovviamente con Caldo non Caldo in tutto il mondo.

0: Radio Animati. Déjà vu. Déjà vu.
1: Che emozione farvi rivivere in ogni puntata un déjà vu. Sono Tommy, bentornati amici di Radio Animati.

0: dice tu.
1: Oggi per comunicare con qualcuno abbiamo veramente tante possibilità. Possiamo inviare un messaggio su Instagram, un vocale su WhatsApp, oppure organizzare una videochat su Telegram. Ma un tempo non era così. Per parlare con qualcuno avevi a disposizione il telefono fisso, quello grigio, quello della SIP, con il filo che si attorcigliava di continuo. E se poi chiamavi la fidanzata, spesso rispondeva la mamma. Ed era piuttosto imbarazzante. Poi sono arrivati i telefoni cellulari e tutto quanto è cambiato. Alcuni di questi hanno una fotocamera così potente da fare invidia di una macchina professionale. Ma un tempo le foto non si scattavano con un telefono, ma con una macchina fotografica, al massimo usa e getta. E non erano subito disponibili, dovevi andare da un fotografo e farle sviluppare. E spesso succedeva che da un rullino di 36 foto ne uscissero fuori buone e solamente la metà, perché le altre erano tutte mosse. A proposito di pellicole fotografiche, vi ricordate? Guardate questo spot!
2: Per foto incredibili, usate la formula Kodak, pellicola e carta.
3: Kodak!
4: Basta chiederlo.
0: Dice pure.

E anche questo appuntamento di Déjà Vu su Radio Animati si conclude, ma rimanete collegati, perché altri momenti del passato torneranno molto presto, in diretta, con me, con Tommy.

0: Per i tuoi momenti d'oro, stappa un crotino. Crotino.
1: Dal Teatro Tenda, Nuovo Pianeta in Roma, Spazio Manga.

0: Radio Animati. Déjà vu. Déjà vu.
1: Ciao amici di Radio Animati, sono Tommy. Vi è mai capitato di vivere un déjà vu? A me molto spesso, anzi, me ne è appena venuto un altro, ma ve lo racconto tra poco, qua su Radio Animati.

0: E adesso andiamo indietro agli inizi degli anni Ottanta. In quel periodo in Italia approdarono moltissime serie televisive americane di fantascienza. Tra queste, probabilmente vi ricorderete della Donna Bionica. Nel telefilm si immaginava di essere in possesso di una tecnologia tale da rendere possibile sostituire perfettamente arti, occhi ed orecchie umane con protesi bioniche. E negli anni Ottanta era davvero una visione futuristica. Io per esempio da piccolo credevo davvero che si potesse avere un orecchio bionico e credevo che nel mondo esistessero delle persone con questi superpoteri. Veniamo alla protagonista, ve la ricordate, la bionda Jamie Sommers, una bella ragazza californiana, campionessa di tennis, che in seguito ad un incidente con il paracadute subisce un intervento di ricostruzione. Le vengono sostituite infatti le gambe ed un braccio con degli arti bionici. Inoltre le viene impiantato anche l'orecchio bionico, che le consente di ascoltare a grandi distanze. E così Jamie diventa una donna cyborg. Jamie si mette a disposizione dell'ufficio di sicurezza degli Stati Uniti d'America, diventando un agente segreto in varie missioni.
1: Sono Jamie Sommers dell'OSI.
0: E mettendo a frutto i suoi nuovi superpoteri. Tra questi c'era l'occhio bionico. E poi c'era il superpotere che preferivo, l'orecchio bionico. La Donna Bionica è stata sicuramente una serie cult per gli anni Ottanta, che magari ci eravamo dimenticati. È stata realizzata anche una versione remake, ma non ha avuto lo stesso successo.

E anche questo appuntamento di Déjà Vu su Radio Animati si conclude, ma rimanete collegati perché altri momenti del passato torneranno molto presto, in diretta con me, con Tommy.

stufo di cantare queste canzoni. Io voglio cantare una sigla, perché così mi trasmettono su Radio Animati. Certo, perché Aldi non può non cantare su Radio Animati, hai capito, Dave?

0: porta gli occhiali, il cappello com'è? Ma è Jack, ecco chi è! Se queste frasi vi ricordano un motivetto musicale, allora avrete sicuramente più di 30 anni. Sto parlando ovviamente dello storico jingle del gioco da tavolo Indovina Chi, un vero e proprio cult per i bambini negli anni 80 e 90.
1: Chi è?

0: Si chiamavano Sam, Bernard, Susan, Anita, Peter, Claire e anche George. Questi solamente alcuni dei personaggi figurina che componevano i tabelloni blu e rosso di Indovina Chi. Ogni giocatore sceglieva una carta da un mazzo a parte e che raffigurava uno dei personaggi. Lo scopo del gioco era quello di indovinare il personaggio posseduto dall'avversario, andando per esclusione. A turno ciascun giocatore poteva porre una domanda circa una caratteristica dell'aspetto del personaggio dell'avversario e in base alla risposta era possibile eliminare tutte le figurine che non si adattavano a quella caratteristica. 24 figurine in totale che raffiguravano altrettanti personaggi, ognuno contraddistinto da diversi tratti somatici: colore dei capelli, baffi, barba, occhiali, cappello, bocche e nasi piccoli o enormi. E se la tua carta era una donna, allora avevi alte probabilità di perdere, perché la quota rosa purtroppo era infatti poco rappresentata nel tabellone. Erano presenti infatti solamente 5 donne a fronte di ben 19 uomini. E allora bastava la domanda "è uomo o donna?" per limitare drasticamente il campo delle scelte possibili.
1: Dice pure!

0: Questo era Déjà Vu, l'appuntamento che vi ha riportato indietro nel tempo. Un saluto da parte mia, da Tommy. A presto su Radio Animati.
1: Radio Animati. Sigla senza frontiere.

0: Radio Animati presenta la pubblicità di quando eravamo piccoli, in collaborazione con Spot80.tv.
1: Ferrero Rocher.
2: La nuova specialità sulla bocca di tutti.
1: Ferrero Rocher.
2: Un susseguirsi di morbide, croccanti, gustose sensazioni.
1: Ferrero Rocher.
2: La nuova specialità dal cuore sorprendente.
1: Ferrero Rocher.
2: Con orgoglio da Ferrero.

Al lavoro o in vacanza, Radio Animati è sempre con te. Anche d'estate.

0: Radio Animati, Chuck si canta.
1: Ovvero musical e cartoni da Oscar. Ben trovati da Gianluca. A metà degli anni 60 le grandi case di produzione di cartoni animati, Disney e Hanna-Barbera in primis, lavoravano su corto e lungometraggi a tecnica mista, ovvero una combinazione di film dal vivo e cartoni animati. Il risultato fu sorprendentemente magico. Uno dei film realizzati con questa tecnica è Mary Poppins, basato sulla serie di romanzi scritti da Pamela Lyndon Travers e interpretato dall'intramontabile Julie Andrews. Mary Poppins è la tata stravagante di una famiglia londinese che incanta i due bambini di casa con le sue doti straordinarie, i suoi strani amici e con i segreti nascosti nella sua borsa senza fondo. Mary Poppins li accompagnerà attraverso un viaggio pieno di avventure, risvolti comici e colorate coreografie in compagnia di uno spazzacamino di nome Bert. La canzone a lui dedicata, Chin Chin Cherie, si è aggiudicata uno dei premi Oscar vinti dal film.
2: Chim chimney, chim chimney, chim chim cheree. I sweep as lucky can be. Chim chimney, chim chimney, chim chim cheroo. Good luck, we're above when I shake hands with you. Oh, blow me a kiss. And that's lucky too.
3: Tu penserai che lo spazzacamin si trovi del mondo al più basso gradin. Io sto fra la cenere eppure non c'è nessuno qua giù più

0: Spazzacamin, la sorte è con voi se la mano vi do.
1: Can Caminin Spazzacamin, la versione italiana di Cin Cin Ciori da Mary Poppins su Radio Animati. Questo musical disneyano non poteva non contare su una colonna sonora iconica. Composta da Richard e Robert Sherman e Irving Kostal, comprende altri brani iconici come Basta un poco di zucchero e la pillola va giù. Go.

0: spiralidoso.
1: Supercalifragilisticexpialidoso. Su Radio Animati parliamo di Mary Poppins, film che si è aggiudicato l'Oscar anche per la miglior colonna sonora, montaggio, effetti speciali e miglior attrice a Julie Andrews. Pensate che Mary Poppins ha incassato così tanto che i suoi proventi sono serviti ad acquistare terreni in Florida e a finanziare la costruzione di Walt Disney World. Questo appuntamento di Chuck si canta finisce qua, ma restate con noi su Radio Animati perché presto arriverà una nuova colonna sonora da ascoltare insieme.

0: rinfresca l'estate di Radio Animati con un mondo di sigle TV. Buon ascolto.
1: Hakuna Matata, ma che dolce poesia!
2: Hakuna

0: Apocalypse e di
1: Radio Animati. Concerti live. Concerti live.
2: Ciao a tutti da Anna. Benvenuti all'appuntamento con il calendario dei concerti di Cartoon Cover Band e artisti originali per il mese di agosto. Giovedì 6, Cristina D'Avena a Villa Piana Cartoon Festival, Villa Piana, Cosenza. Venerdì 7, Cristina D'Avena ospite live a Massicelle, Salerno. Giorgio Vanni in piazza Giovanni Paolo II, Acque Dolci, Messina. Sabato 8, Coro Coro Band a Males Comics, Malesco, Verbano, Cuseo Ossola. Venerdì 14, Giorgio Vanni al Festival dell'Assunta della Rocca di Fontanellato, Parma. Sabato 15, Coro Coro Band al Barbagno di Porto Corsini, Ravenna. Venerdì 28, Intrighi e Loschi Piani al Circolo Acli di Barallo Pombia, Novara. Sabato 29, Giorgio Vanni a San Marino Comics, San Marino. Ed è tutto per questo appuntamento. Se volete segnalarci date di concerti, scrivete a concertilive@radioanimati.it e sul sito di Radio Animati potete ritrovare tutte le date nella sezione calendario concerti. A più tardi!
1: Radio Animati, concerti live, concerti live!

0: Radio Animati. Déjà vu. Déjà vu.
1: Ciao amici di Radio Animati, sono Tommy. Vi è mai capitato di vivere un déjà vu? A me molto spesso, anzi, me ne è appena venuto un altro, ma ve lo racconto tra poco, qua su Radio Animati.

Parliamo di giochi del passato e tra questi sicuramente non possiamo esserci dimenticati dell'Allegro Chirurgo, un gioco da tavolo che, nonostante il nome, di Allegro aveva ben poco. Sul tabellone c'era infatti un signore sdraiato con una serie di fori nel corpo e con una pinzetta dovevi operarlo. Le carte indicavano il problema da operare e qui l'inventore del gioco si è davvero sbizzarrito. Ti poteva capitare, per esempio, di dover togliere il secchio d'acqua nel ginocchio oppure di togliere le farfalle nello stomaco e il paziente poteva soffrire anche del mal della vedova o anche di uno strappo al cavallo e con la mano ferma dovevi estrarre il pomo d'Adamo o il cuore infranto, ma la parte più difficile era quella di collegare l'osso della caviglia all'osso del ginocchio. E fin qui sembra tutto facile, peccato però che gli organi da estrarre erano veramente minuscoli e se non avevi la mano ferma toccavi il bordo di metallo e allora si illuminava il nasone emettendo un suono terribile e così perdevi. E sappiate che l'Allegro Chirurgo si chiamava così solamente in Italia, era chiamato Operation. Vi ricordate lo spot?

ormai mi definiscono tutti l'uomo dei déjà vu. Ma è stato un piacere anche per oggi, qua su Radio Animati, farvi rivivere tanti momenti del passato. Appuntamento alla prossima, sempre qua. Un saluto da Tommy. Ciao!

0: Radio Animati presenta la pubblicità di quando eravamo piccoli, in collaborazione con Spot80.tv.
1: Devi farne di strada, bimbo, se vuoi scoprire com'è fatto il mondo. Con le tue scarpine chicco, corri nel sole, giochi alla vita che cresce insieme a te. Se la sera ti fa un po' paura, ritrovi un amico che a casa t'accompagnerà. Scarpine chicco, devi farne di strada, bimbo.

radio animati. Cartone Cinema.

0: radio animati, che io ho sempre creduto che fossero cartoni, mentre è una radio.
1: Ma va.
0: Animati.
1: Ma no, sono i cartoni.
0: È una radio.
1: No, i cartoni sono altre cose. Il cazzottone che ti rifilo adesso, quello è un cartone.
0: Va bene, animato.

Mi chiamo Alex Drake. Mi hanno sparato e il proiettile mi ha mandata indietro nel 1981. Forse sono a un passo dalla vita, o forse a un passo dalla morte. Quello che so è che devo continuare a lottare. Lottare per vivere, lottare per rivedere mia figlia, lottare per tornare a casa.

0: Radio Animati. Déjà vu. Déjà vu. Déjà vu ritorna qua su Radio Animati con me, con Tommy. E tra poco vi riporterò indietro nel tempo.
1: Quanto

0: Chao, chao, chao. Un super formidable chao es sempre Informa Informatic. Miau.
1: Un autentico simbolo degli anni Ottanta, Super Classifica Show, trasmissione che comparve per la prima volta sugli schermi di Telemilano il 15 settembre del 1977 e in molti si chiesero chi fosse quel presentatore mai visto, tal Maurizio Seimandi.
2: Ed ora la linea a Maurizio Seimandi. Sma!
1: Secondo un sondaggio dell'epoca, Maurizio Seimandi in pochissimo tempo divenne più famoso del Papa. Tutto questo grazie al successo di Super Classifica Show.
3: Oh, evviva, siamo al culmine di Super Classifica Show. Ciao Franco, ciao Angelo. Signore e signori, i ricchi e poveri a due.
4: Se vi piace, chiamatemi Oscar.

0: Nelle prime puntate, oltre a Sei Mandi, c'era anche un enorme pupazzo animato, chiamato il Discolaccio. Successivamente venne sostituito dal Super Telegattone, detto anche Oscar. Ve lo ricorderete sicuramente a cantare sul tetto di un palazzo insieme ad alcune gattine, lanciare con la coda un 45 giri e allungare il collo fino ad assumere le sembianze di un'antenna da condominio.
1: La linea ad Oscar!
2: Ciao DJ X, ciao a tutti dalle pagine dedicate a Shade, la bella anglo-nigeriana al decimo posto con Your Love is King!
0: La classifica vera e propria dei dischi più venduti della settimana invece era presentata da DJ Super X, che non era altro che una palla stroboscopica da discoteca con un microfono davanti. Faceva anche un po' impressione, ma ce lo ricordiamo tutti quanti.
1: Eccomi qui, nuovo di zecca! Super saluti dal vostro DJ Super X, cugino fraterno del nostro DJ X in licenza a modulazione di frequenza in provincia di Piacenza. Ciao Maurizio Seimandi!
0: E non c'è dubbio che al successo di Super Classifica Show contribuì anche la sigla del Super Telegattone.

Famelici di nuovi déjà vu, tranquilli, ci penso io. Tommy vi saluta per adesso, ma vi aspetto molto presto per farvi rivivere tanti altri momenti del passato, sempre qua su Radio Animati.

cacchio. Un caro saluto da Peter Griffin a tutti gli ascoltatori di Radio Animati. Come? Animati? Io pensavo che fossero tutti matti. Sono animati gli ascoltatori di Radio Animati. Animati come me? Sì, anch'io sono animato da un senso di liberazione.

0: Radio Animati. Concerti live. Concerti live.
1: Ciao a tutti da Anna. Benvenuti all'appuntamento con il calendario dei concerti di Cartoon Cover Band e artisti originali per il mese di agosto. Giovedì 6, Cristina D'Avena a Villa Piana Cartoon Festival, Villa Piana, Cosenza. Venerdì 7, Cristina D'Avena ospite live a Massicelle, Salerno. Giorgio Vanni in piazza Giovanni Paolo II, Acque Dolci, Messina. Sabato 8, Coro Coro Band a Males Comics, Malesco, Verbano, Cuseo Ossola. Venerdì 14, Giorgio Vanni al Festival dell'Assunta della Rocca di Fontanellato, Parma. Sabato 15, Coro Coro Band al Barbagno di Porto Corsini, Ravenna. Venerdì 28, Intrighi e Loschi Piani al Circolo Acli di Varallo Pombia, Novara. Sabato 29, Giorgio Vanni a San Marino Comics, San Marino. Ed è tutto per questo appuntamento. Se volete segnalarci date di concerti, scrivete a concertilive@radioanimati.it e sul sito di Radio Animati potete ritrovare tutte le date nella sezione calendario concerti. A più tardi!
0: Radio Animati, concerti live, concerti live!

Radio Animati. Déjà vu. Déjà vu. Ma ciao amici di Radio Animati, sono Tommy, come state? Io sono pronto per rivivere insieme a voi tra poco un nuovo déjà vu, qua su Radio Animati. Studio.

0: Torniamo indietro agli inizi degli anni Ottanta, quando accadde un qualcosa di nuovo, un nuovo movimento, quello dei paninari.
1: Tranquilli, so sempre io, l'unico paninaro professionista troppo giusto.
0: Furono proprio i fast food e le paninoteche, inizialmente nel centro di Milano, ma poi anche di Venezia e di Bologna e poi anche nel sud Italia, a diventare i principali punti di ritrovo per questi ragazzi. Ma ve lo ricordate il look? Spesso era caratterizzato dal piumino Moncler, dallo zainetto Invicta, gli stivaletti da cowboy, le cinture El Charro e gli scarponcini Timberland. E la felpa era rigorosamente americanino Best Company. I calzini erano firmati Nai Oleari e tra gli accessori non potevano mancare gli occhiali da sole Ray-Ban e gli orologi rigorosamente Swatch.
2: Americanino, classici pantaloni da paninaro, poi Moncler, cintura del Charro.
0: Le ragazze paninare erano chiamate sfitinzie o squinzie, i ragazzi invece erano i cucador e per definire una ragazza sexy si usava l'inglese maccheronico con l'espressione very arrapation.
3: Uè, sfitinzie arrapation, ma lo sai che macchia più un casino? Ti sparo in bocca un bacio Mulinex che ti smeriglio la lingua e ti cancello tutte le papille gustative.
0: Ma veniamo al look, perché anche per i capelli c'erano dei canoni da rispettare, cotonati e legati con vistosi elastici per le ragazze, mentre per i ragazzi si proponeva il famoso taglio mullet lanciato da David Bowie. Ma anche i paninari avevano i loro avversari, i punk e i metallari. La differenza consisteva proprio nell'origine degli stili. Mentre la moda dark borchiata proveniva da lontano, lo stile del paninaro era prodotto interamente in Italia. Erano gli anni della Milano da bere, erano gli anni di Wild Boys, dei Duran Duran.

0: 31° secolo. Poiché Ulisse aveva sconfitto il ciclope per salvare Telemaco, Temis e Numaios, gli dei dell'Olimpo hanno concepito questa tremenda vendetta.
1: Chiunque osi sfidare la potenza di Zeus deve essere punito. Ulisse, tu andrai errante attraverso mondi sconosciuti alla ricerca del regno dell'Ade. Fino ad allora i corpi dei tuoi amici resteranno inerti.
2: Ulisse, la rotta per il pianeta Terra non è più nella mia memoria.
3: Padre!
4: Figlio mio,
3: padre!
4: Sei vivo.

0: dici il vostro?
1: L'oro del capitano, eccolo qua!
2: Sono i mattoncini del nostro capitano!
1: Sono bianco e buon merluzzo croccante, oro per i miei pirati! Bastoncini di Capitan Findus, buon pesce, tanto!

0: Radio Animati, sono le ore 16 in punto.
1: Ehi, tu!
2: Oh, me?
1: Sì, tu!
2: Well, what do you wanna know?
1: Tu sei la patata?
2: No, I'm not a patata, I'm a potato.
1: Oggi nomata.
2: Hey, that sounds good.
1: L'accento un po' straniero.
2: Yeah, that's true.
1: Dell'americano impero.
2: Sure, I'm an American potato.

0: patato tu.
1: What do you want to know now?
2: Tu sei la patata.
1: No, I'm not a patata, I'm a potato.
2: Cuoci rinomata.
1: You told me that before.
0: L'accento un po' straniero.

0: numero 2, my brother, ti vedo very nice oggi. Sei vestito cool, ma anche tu hai un appuntamento con una girl?
1: Sì, Tatsukichi, in effetti starei aspettando qualcuno, ma ancora non si vede.
0: Magari se sapesse che ci sono io, volerebbe qui come se fosse un jet.
1: Ah sì? Se fossi in te non ne sarei così sicuro.
2: Ah, siete qui, ragazzi? Beh, puntuali. La Gal Suprema Ranko Tobuki è arrivata.
0: Eh?
2: Ma che fate lì impalati? Siamo qui per cantare. È la prima regola di una Gal.

tua giornata. Tutto ciò che c'hai te lo sei dovuto sudare. Zero privilegi, stile mafia capitale. Quelli che c'hai intorno alla vita gli hanno dato un prezzo. Per compenso giornaliero per consumasse pezzo a pezzo. Poi alzi l'occhio, vedi Roma. E chi vive davvero sta città ritrova il senso a tutto e non se ne può più annare.

0: Radio Animati. Déjà vu. Déjà vu.
1: Ciao a tutti gli amici di Radio Animati. Sono Tommy e tra poco vi faccio vivere un nuovo déjà vu. Siete pronti?

vu. Oggi vi parlo del rompicapo per eccellenza degli anni Ottanta, uno dei giochi tra i più amati e odiati al tempo stesso, ma senza dubbio tra i più famosi, il cubo di Rubik. A prima vista sembrava un cubetto simpatico, ma poi quando tentavi di ricomporlo iniziavano i guai. Era composto da 6 lati e in ogni lato c'erano 6 quadrati colorati che potevi muovere sia in orizzontale che in verticale, per un totale di ben 43 miliardi di combinazioni. Lo scopo del gioco era quello di risolvere il cubo, ovvero arrivare a mettere ogni casella dello stesso colore sulla stessa faccia, partendo da una situazione in cui le caselle sono in disordine. E non era affatto semplice, eppure il gioco ha avuto un successo incredibile, tutti ne volevano uno, sia grandi che piccini. Inizialmente non si chiamava cubo di Rubik, ma cubo magico, e poi prese il nome dal suo inventore, Erno Rubik, un professore che aveva creato questo gioco per scopi didattici. La prima versione era anche molto diversa da quella che conosciamo, era infatti di un solo colore e con gli angoli smussati. Ancora oggi sono tanti gli appassionati che si cimentano in gare di velocità per risolvere il cubo di Rubik. C'è però chi detiene anche il record opposto. È un signore inglese che ha acquistato il cubo di Rubik nel 1983 ed è riuscito a risolverlo solamente nel 2009, ben 26 anni dopo. Dice

Un saluto a tutti i radioascoltatori di Radio Animati, arrivederci a tutti, a presto da Franco Romeo. La radio per me è il primo amore, pensate che ho cominciato alla radio come ballerino, mimo ballerino, ma non mi vedeva nessuno.

0: Radio Animati. Déjà vu. Déjà vu.
1: Ciao a tutti gli amici di Radio Animati, sono Tommy e tra poco vi faccio vivere un nuovo déjà vu. Siete pronti?

0: ricordate Mamma non mamma? Era il 14 novembre del 1983 quando su Rete 4 arrivò questo programma. Il conduttore era un debuttante, Marco Predolin, ai tempi ancora uno speaker radiofonico. All'inizio fu affiancato dalla ex valletta di Mike, Sabina Ciuffini, e successivamente da Ramona Dell'Abate.
1: Mamma non mamma, il gioco dell'amore che fa girare il mondo.
0: Il gioco dell'amore, così venne sottotitolato, ideato da Paolo Limiti ed è stato a tutti gli effetti il primo dating game trasmesso dalla TV italiana. Sul set troneggiava un'enorme margherita dai petali illuminati. Ragazzi e ragazze avevano il compito di rispondere a quiz di cultura generale e di avanzare di casella in casella per conquistare la preda. Una risposta errata faceva naturalmente retrocedere di un petalo, allontanando la preda e il conseguente premio.
2: Quattro splendide ragazze, Patrizia, Cristina, Annalisa e per la prima volta Cinzia fanno le difficili e fingono di non interessarsi alle avance di due ardenti e tenaci conquistatori come Fabrizio, fisioterapista, e Maurizio, operatore di computer. Ed ora ecco a voi i presentatori, le star di Mamma non mamma, il gioco dell'amore che fa girare il mondo. Ramona Dell'Abate e Marco Predolin.
0: Nelle varie edizioni hanno partecipato come concorrenti molti personaggi diventati poi celebri, come Francesca Dell'Era, Corrado Tedeschi, Giorgio Mastrota, Maria Grazia Cucinotta e anche un insospettabile Rocco Siffredi.
3: Rocco, 23 anni, pugile dilettante.
4: Tu sei un boxer, Rocco?
5: Sì, diciamo.
4: Ma tu hai fatto qualche incontro o no? Non l'hai mai fatto?
5: E purtroppo ero talmente emozionato che prima di arrivare stavo sul corridoio per salire sul ring. Sono scivolato, ho battuto la testa, sono rimasto a KO prima di salire sul ring.
0: Mamma non mamma divenne un grande successo in breve tempo e la Mondadori, che fondò Rete 4, per la prima edizione del programma realizzò anche il gioco in scatola. Una volta terminato il corso delle tre edizioni, il format rimase nel cassetto per due anni, prima che Odeon TV lo rispolverasse nel 1987, questa volta con la conduzione dell'attore Sebastiano Somma e anche una giovanissima Simona Tagli. E allora ricordiamo Mamma non mamma attraverso la sua sigla storica, cantata da Alessandra e scritta da Paolo Limiti con Piero Cassano dei Mattia Bastianini.

0: anche questo déjà vu purtroppo si conclude qua, ma vi aspetto molto presto di nuovo qua su Radio Animati per farvene rivivere tanti altri. Vi aspetto, ciao da Tommy.
1: Radio Animati, déjà vu.

0: Radio Animati presenta la pubblicità di quando eravamo piccoli, in collaborazione con Spot80.tv.
1: Arriva Sole Gocce per i tuoi piatti.
2: Nuovo Sole Gocce, formula sgrassante al limone concentrato.
3: Ah, concentrato! E bastano poche gocce, ma ti sfido a vincere contro il rossetto.
2: Nuovo Sole Gocce, speciale formula sgrassante al limone concentrato.
3: Sì, bravo!
2: Sole Gocce, vince ogni sfida con poche gocce.

0: più animati. È tempo di una nuova pillola di otaku.
1: È tempo di una nuova pillola di otaku.
0: Pazzi per le sigle.
2: Bentornati ad Otaku Pazzi per le sigle insieme a Tommaso.
3: Chiara, ciao a tutti.
4: E Alessandro.
3: Qui siamo all'inizio degli anni 80, nell'81 tu c'eri, noi no, perché siamo molto più giovani di te, ci tenevo a ribadirlo.
4: Grazie.
3: E siamo su Canale 5.
2: Siamo su Canale 5 e abbiamo come protagonista Steve.
4: Steve Austin.
2: Austin, che è un astronauta della NASA, che ha la pessima idea di schiantarsi con un aereo sperimentale, riducendosi piuttosto male. Invece di pagargli la mutua, un'agenzia governativa segreta,
4: l'OSI,
2: decide di spendere la cifra astronomica,
4: vero per l'epoca,
2: esatto, che era 6 milioni di dollari, per ricostruire.
3: Tanta roba, 6 milioni di
4: dollari. E lui diventa?
2: L'uomo da 6 milioni di dollari.
3: Quello che fa.
4: Esatto. Gli impiantano un occhio telescopico, un braccio destro capace di piegare le sbarre d'acciaio, le gambe bioniche.
3: Bello, comodo però, un po' caro, ma comodo.
2: Diventa un agente segreto.
4: Esatto, diventa un agente segreto, quindi loro lo rimettono in sesto e lui diventa un agente segreto.
2: Ma costretto a correre in tuta rossa acrilica
4: esatto,
2: per salvare il mondo.
4: Esatto, se guardate anche la sigla di apertura c'è Steve Austin, quindi Lee Majors, che era l'attore, che corre a rallenti in questa tuta rossa in acrilico con sotto questo tu che dice Chiara. Lee Majors, l'interprete appunto di Steve, all'epoca è sposato con Farrah Fawcett, la bionda delle Charlie's Angels.
3: Che bella coppia.
4: Era la coppia d'oro della TV anni 70 in America, e addirittura ebbe talmente tanto successo l'uomo da 6 milioni di dollari che ci fecero l'action figure. E cosa particolare, aveva un buco praticamente dietro la testa. Sapete a cosa serviva?
2: Per prendere aria.
4: No, praticamente se mettevi...
3: Ci potevi soffiare dentro.
4: No, se guardavi attraverso il buco dietro la testa dell'action figure di Steve Austin, si poteva vedere attraverso il suo occhio bionico.
3: Ma che schifo.
4: Una roba inquietantissima, se ci pensate.
3: Però facendo tutto.
4: Esatto. L'aspetto più esilarante appunto è l'uso del rallentatore, no? Dicendo che lui correva a 100 km orari, però noi lo vedevamo andare lentissimo e vabbè. E poi gli episodi in cui combatte a mani nude contro un Bigfoot sono veramente un capolavoro. Il Bigfoot, peraltro, è interpretato da André the Giant,
3: tanta roba.
4: Grandissimo wrestler che tutti ricordiamo. Quindi ascoltiamoci il tema di apertura,
3: che non è tutto,
4: ma è un appunto un tema strumentale composto da Oliver Nelson con la famosa narrazione iniziale.
5: Steve Austin, astronauta, un uomo vivo per miracolo. Signore, lo possiamo ricostruire. Abbiamo adeguate conoscenze tecnologiche. Esiste attualmente la possibilità di creare il primo uomo bionico. Steve Austin sarà un essere nuovo, diverso dagli altri.
6: Migliore?
5: Sì, più forte, più veloce.

Ciao a tutti ragazzi, sono Giorgio Vanni. Grazie assolutamente della presenza, dell'affetto, e un abbraccio a tutti. Continuate ad ascoltare le sigle, la musica in generale, a guardare i cartoni. Un abbraccio.

0: Un saluto a tutti gli ascoltatori, ma Radio Animati è il mio tesoro.
1: Un saluto da ciò che resta di Francesco Vairano.

0: radio animati. Concerti live. Concerti live.
1: Ciao a tutti da Anna. Benvenuti all'appuntamento con il calendario dei concerti di Cartoon Cover Band e artisti originali per il mese di agosto. Giovedì 6, Cristina D'Avena a Villa Piana Cartoon Festival, Villa Piana, Cosenza. Venerdì 7, Cristina D'Avena ospite live a Massicelle, Salerno. Giorgio Vanni in piazza Giovanni Paolo II, Acque Dolci, Messina. Sabato 8, Coro Coro Band a Males Comics, Malesco, Verbano, Cuseo Ossola. Venerdì 14, Giorgio Vanni al Festival dell'Assunta della Rocca di Fontanellato, Parma. Sabato 15, Coro Coro Band al Barbagno di Porto Corsini, Ravenna. Venerdì 28, Intrighi e Loschi Piani al Circolo Acli di Barallo Pombia, Novara. Sabato 29, Giorgio Vanni a San Marino Comics, San Marino. Ed è tutto per questo appuntamento. Se volete segnalarci date di concerti, scrivete a concertilive@radioanimati.it e sul sito di Radio Animati potete ritrovare tutte le date nella sezione calendario concerti. A più tardi!
0: Radio Animati, concerti live, concerti live!

0: Per secoli l'umanità non ha saputo dove rifugiarsi, a chi chiedere aiuto, finché non arrivò lui. Non era un uomo come gli altri. Partorito da una bellissima donna mortale, era il figlio di Giove, il re degli dèi.
1: Aspetta, senti!
0: Hercules era in possesso di una forza sconosciuta sulla Terra. Una forza superata solo dal suo coraggio. Ma dovunque andasse, era perseguitato dalla matrigna, Giunone, la potentissima regina degli dèi. L'eterna ossessione di Giunone era quella di annientare Hercules. Lui era la testimonianza vivente dell'infedeltà di Giove.

0: Radio Animati. Chuck si canta.
1: Ovvero quando una doppia vita fa scoprire una nuova famiglia. Ben trovati da Gianluca. Siamo nel 2000 quando Ferzan Opzetek dirige Le fate ignoranti. È la storia di Antonia che vive con suo marito Massimo un rapporto felice, ma quando l'uomo perde la vita, la sua va completamente in pezzi. La sua sofferenza si acuisce quando la donna scopre che in realtà quello che sembrava un marito tranquillo e abitudinario aveva una vita parallela con un altro uomo, Michele. A sconvolgerla non è solo che il compagno avesse un amante, ma scoprire che da anni l'uomo fosse parte di un'intera famiglia. Piano piano Antonia inizia a frequentare la loro casa e, nonostante sia ben accolta da tutti, fa fatica a sentirsi parte del gruppo, soprattutto perché Michele, in rivalità per l'amore che si sono contesi fino a quel momento, non riesce a creare un legame con lei. Col tempo cominciano ad abbassare entrambi le difese e, eliminate le ostilità, iniziano finalmente a conoscersi. Nel cast Margherita Bui, Stefano Accorsi, Gabriel Garco e Sera Ilmaz. La colonna sonora è un collage di brani leggeri contemporanei, come Due destini dei Tiro Mancino, sonorità latine, turche e i dimenticati, indimenticabili successi degli anni Ottanta, come questa Cocktail d'amore, scritta da Cristiano Malgioglio e cantata da Stefania Rotolo.
2: Your

Stefania Rotolo con Cocktail d'amore dalle fate ignoranti, film di cui parliamo oggi a Ciak si canta su Radio Animati. Grande successo di pubblico e di critica per le fate ignoranti, che ha vinto 4 premi Nastri d'argento più altre 4 nomination e ha ricevuto una nomination al Davide di Donatello. Dal film è stata tratta anche una omonima serie televisiva uscita nel 2022 con Cristiana Capotondi, Luca Argentero, Edoardo Scarpetta, Ambra Angiolini, Paola Minaccioni e l'immancabile Serra Ilmaz. Questo appuntamento di Ciak si canta termina qua, ma restate con noi su Radio Animati perché presto arriverà una nuova colonna sonora da ascoltare insieme.

0: giorni a cercare quella parola che ti può distruggere, annientare. Ed ora sono pronto, voglio urlartela in faccia, ragioniere.
1: G7!

0: Radio Animati. Chuck si canta.
1: Ovvero quando il cinema è veramente eccezionale. Bentrovati a Chuck si canta da Gianluca. È il 1982 quando Enrico Vanzina dirige Eccezionale Veramente, film culto che si avvale della efficace prestazione di Diego Abatantuono non solo come attore impegnato in tre ruoli ma anche come cosceneggiatore. La vena comico-surreale che allora gli era propria pervade tutto il film arricchendolo di affermazioni che finiscono con il risultare logiche nella loro assurdità. Abatantuono mette alla berlina l'ignoranza che pretende di essere invece furbizia e riesce a farlo con gli sproloqui di tutti i personaggi. Nei primi tre episodi Abatantuono interpreta altrettanti tifosi del Milan, dell'Inter, della Juventus. Nel primo porta via la fidanzata a un tifoso della fossa avversaria, nel secondo è il bersaglio di una burla facendogli credere di aver vinto al Totocalcio. Nel terzo è un conducente di tir che pretende di dare consigli a Gianni Agnelli. Accanto a lui troviamo Stefania Sandrelli e altre due colonne della comicità come Teo Teocoli e Massimo Boldi. Sui titoli di testa del film la canzone Eccezionale Veramente, cantata dallo stesso Diego Abatantuono.

0: mangiare, no?
1: Siete su Radio Animati e questo era Diego Abatantuono con Eccezionale Veramente, il film di cui parliamo oggi a Ciak Si Canta. Nel 2005 il produttore Claudio Bonivento dichiarò che il film avrebbe dovuto prevedere 4 episodi con Carlo Verdone, Massimo Troisi, Roberto Benigni e Diego Abatantuono. I primi 3 rifiutarono e così Enrico Vanzina decise di concentrare la trama del film in 3 episodi con all'interno i personaggi di Abatantuono. Nel 2006 Carlo ed Enrico Vanzina riprendono i personaggi e il tipo calcistico per il sequel intitolato Eccezionale Veramente Capitolo Secondo Me. E siamo arrivati al termine anche di questa puntata. In chiusura vi ricordo la mail per segnalare le vostre colonne sonore preferite: gianluca@radioanimati.it. Ci sentiamo al prossimo appuntamento di Ciak Si Canta.
2: Ciao, sono Aaron Belgio. Anch'io sulla Match Patrol ascolto Radio Animati. Radio Animati.

0: radio animata. Andammo al cinema.
1: In tutto ciò che devi far, il lato bello puoi trovare. Lo troverai e... hop! Il gioco viene!

0: a Radio Animati.
1: Sha! Sha! Shalanda!
0: Sono Liliana Sorrentino, vi abbraccio e vi mando un bacio a tutti gli ascoltatori di Radio Animati. Grazie!

0: radio animati. Concerti live. Concerti live.
1: Ciao a tutti da Anna. Benvenuti all'appuntamento con il calendario dei concerti di Cartoon Cover Band e artisti originali per il mese di agosto. Giovedì 6, Cristina D'Avena a Villa Piana Cartoon Festival, Villa Piana, Cosenza. Venerdì 7, Cristina D'Avena ospite live a Massicelle, Salerno. Giorgio Vanni in piazza Giovanni Paolo II, Acque Dolci, Messina. Sabato 8, Coro Coro Band a Males Comics, Malesco, Verbano, Cuseo Ossola. Venerdì 14, Giorgio Vanni al Festival dell'Assunta della Rocca di Fontanellato, Parma. Sabato 15, Coro Coro Band al Barbagno di Porto Corsini, Ravenna. Venerdì 28, Intrighi e Loschi Piani al Circolo Acli di Varallo Pombia, Novara. Sabato 29, Giorgio Vanni a San Marino Comics, San Marino. Ed è tutto per questo appuntamento. Se volete segnalarci date di concerti, scrivete a concertilive@radioanimati.it e sul sito di Radio Animati potete ritrovare tutte le date nella sezione calendario concerti. A più tardi!
0: Radio Animati, concerti live, concerti live!

0: Radio Animati, Chuck si canta.
1: Ovvero al cinema nascono nuove stelle. Ben trovati da Gianluca. Parliamo del Grande Freddo, The Big Chill, film del 1983 considerato uno dei più importanti cult del cinema degli anni 80, che offre uno spaccato della generazione del 68 e della contestazione giovanile. Un ragazzo si suicida senza apparente motivo. Dopo il funerale i suoi ex compagni di college si ritrovano. Dopo aver condiviso i sogni e le aspirazioni degli anni 60, gli amici si sono persi di vista per circa 15 anni e si ritrovano all'inizio degli anni 80, cambiati nelle aspirazioni e nelle aspettative. L'incontro è l'occasione per ricordare i sogni della giovinezza e confrontarli con il presente, ristabilire rapporti e crearne di nuovi. Karen, delusa dal proprio matrimonio con Richard, ravviva una vecchia e latente fiamma con Sam, attore fresco di divorzio. Michael, logoroico giornalista scandalistico, tenta senza successo di offrirsi a tutte le donne disponibili. La giovane Chloe, ragazza di Alex, forse troverà un nuovo amore in Nick, psicologo introverso e segnato dall'esperienza in Vietnam e dalla droga. L'avvocatessa rampante Meg, che desidera un figlio ma non un compagno, forse l'avrà da Harold, con la complicità di Sarah, che si sente ancora in colpa per aver tradito il marito 5 anni prima con Alex. La colonna sonora racchiude alcuni grandi successi statunitensi degli anni 60, in particolare dell'etichetta soul Motown. Ci sono tra gli altri Marvin Gaye con What's Going On e I Heard It Through the Grapevine, The Temptations con My Girl, i Four Tops con It's the Same Old Song e Procol Harum con questa A Will Shave.

0: Questa è Radio Animati, in questo appuntamento di Chuck si canta parliamo del grande freddo e della sua colonna sonora che contiene questa meravigliosa Wither Shale of Pale dei Procol Harum che abbiamo appena ascoltato. Il film costituì un trampolino di lancio per le carriere di alcuni degli interpreti, Glenn Close, William Hurt e Kevin Kline. Tra le curiosità del film, Kevin Costner interpreta il suicida e si intravede solo in un piccolo momento. La sua parte doveva prevedere dei flashbacks, ma vennero tagliati in sede di montaggio. E anche per questo appuntamento di Chuck si canta è tutto. Se volete ci troviamo ancora qua su Radio Animati per scoprire o ricordare altre colonne sonore.
1: Radio Animati.

0: Radio Animati presenta la pubblicità di quando eravamo piccoli, in collaborazione con Spot80.tv.
1: Il silicone sigillante Saratoga è elastico, inalterabile, impenetrabile. Saratoga, il silicone sigillante.

Combattete per ciò in cui credete, non per obbligo. Combattete per ciò che sentite dentro al cuore. Un saluto a Radio Animati da Gianni Giuliano.

0: l'estate di Radio Animati.
1: Questa è l'estate di Radio Animati.

Se fai quello che senti e lotti per i tuoi sogni, non potrai sbagliare. Amore, musica, passione. Questa sono io. Un saluto a tutti gli amici di Radio Animati, da Emanuela Ionica, la voce di Violetta. Ciao!

0: animati.
1: Radio Animati, un'estate di sigle TV.
2: Questa è la storia di un ragazzo come voi, che un giorno, poiché continuava ad essere cattivo con gli animali, un ognomo con un sortilegio ha fatto diventare piccolo piccolo

0: Radio Animati. Déjà vu. Déjà vu.
1: Ciao amici di Radio Animati, sono Tommy. Vi è mai capitato di vivere un déjà vu? A me molto spesso, anzi, me ne è appena venuto un altro, ma ve lo racconto tra poco, qua su Radio Animati.

0: Deja Vu. È tempo di tornare bambini e parlare di un giocattolo bellissimo, perché negli anni Ottanta, se volevi fare un dolce come la mamma, per forza dovevi avere il dolce forno della Arbert.
1: Guarda, mamma!
2: Dolce forno Arbert.
1: Che buoni questi dolci, come sei brava!
0: Era bellissimo il dolce forno, tutti quanti lo volevamo. C'era anche la teglia, un mattarello, una spatola e anche un piccolo ricettario, tutto ovviamente in versione minuscola, proprio a misura di bambino. Vi ricordate l'immagine sulla scatola, con quel bambino biondo intento a sfornare mini dolcetti nel fornetto in miniatura di colore arancione. Tutti lo volevamo e se non lo possedevi di sicuro c'era un'amica che ti invitava a casa per preparare insieme crostatine e biscottini. Somigliava davvero al forno della mamma, era solo un po' più piccolo e sembrava impossibile, ma qualche volta riuscivi a sfornare anche qualcosa di realmente commestibile, anche se nella maggior parte dei casi o non era cotto o era senza forma. Però almeno il profumo era invitante. Come funzionava però il dolce forno? Il calore veniva generato da una lampadina ad incandescenza da 100 watt che all'interno di una camera riscaldante poteva far raggiungere al forno la temperatura di 175 gradi. Per cuocere una crostatina occorrevano fra le 2 e le 3 ore e magari il risultato non era un granché, ma vi ricordate la soddisfazione?
3: Deja Vu!

0: E anche questo déjà vu purtroppo si conclude qua, ma vi aspetto molto presto di nuovo qua su Radio Animati per farvene rivivere tanti altri. Vi aspetto, ciao da Tommy.
1: Ciao, sono Luca di 80 Nostalgia e anch'io ascolto Radio Animati.

0: La principessa Gommarosa è in pericolo, dobbiamo salvarla. Per farlo dobbiamo ascoltare tutti Radio Animati. È una radio fantastica. Ciao ciao.
1: Ciao, un saluto da Alex Polidori, la voce di Finn e di tanti altri. Ciao ciao.

C'erano una volta tre ragazze molto carine. Due si erano diplomate all'Accademia di Polizia. La terza, invece, si era diplomata in una delle migliori scuole per indossatrici. Tutte e tre stavano raccogliendo i frutti delle loro eccitanti carriere. Ma io le ho portate via e ora lavorano per me. Il mio nome è Charlie.

Mar dei Caraibi, XVII secolo. Un'epoca di mercenari in cerca di nuove terre, quando l'onore e la giustizia avevano perso ogni significato, nasce una nuova alba. C'è qualcuno deciso a liberare i corsari dell'isola di Tortuga, è alla ricerca di 3 oggetti magici, è alla ricerca del suo destino, una rosa nera. Un cuore coraggioso e ardente, una spada assetata di giustizia. Eccola che arriva, è la figlia del corsaro nero. Il suo nome è Yolanda.

0: radio animati. Concerti live. Concerti live.
1: Ciao a tutti da Anna. Benvenuti all'appuntamento con il calendario dei concerti di Cartoon Cover Band e artisti originali per il mese di agosto. Giovedì 6, Cristina D'Avena a Villa Piana Cartoon Festival, Villa Piana, Cosenza. Venerdì 7, Cristina D'Avena ospite live a Massicelle, Salerno. Giorgio Vanni in piazza Giovanni Paolo II, Acque Dolci, Messina. Sabato 8, Coro Coro Band a Males Comics, Malesco, Verbano, Cuseo Ossola. Venerdì 14, Giorgio Vanni al Festival dell'Assunta della Rocca di Fontanellato, Parma. Sabato 15, Coro Coro Band al Barbagno di Porto Corsini, Ravenna. Venerdì 28, Intrighi e Loschi Piani al Circolo Acli di Varallo Pombia, Novara. Sabato 29, Giorgio Vanni a San Marino Comics, San Marino. Ed è tutto per questo appuntamento. Se volete segnalarci date di concerti, scrivete a concertilive@radioanimati.it e sul sito di Radio Animati potete ritrovare tutte le date nella sezione calendario concerti. A più tardi!
0: Radio Animati, concerti live, concerti live!

quest'uomo è un immortale. È nato sugli altipiani della Scozia 400 anni fa. E non è il solo. Ce ne sono altri come lui. Alcuni buoni e altri malvagi. Da secoli è in lotta con le forze del male. E la terra consacrata è il suo unico rifugio. Il solo modo per ucciderlo è privarlo della testa e con essa dei suoi poteri. Alla fine ne resterà uno solo. Il suo nome è Duncan MacLeod.

0: Radio Animati, Chuck si canta.
1: Ovvero quando maschi e femmine si scontrano. Bentrovati da Gianluca. Parliamo di maschi contro femmine, commedia del 2010 incentrata sull'eterno scontro tra l'universo femminile e quello maschile, raccontato attraverso le vicende di quattro coppie le cui storie e vicissitudini si intrecciano. Walter e Monica hanno appena avuto un bambino, ma questo ha cambiato gli equilibri della coppia e tra i due non c'è più intimità, tanto che lui cede all'avance di Eva, capitano della squadra di pallavolo che lui allena. Ivan e Marta sono migliori amici e coinquilini, ma la loro amicizia viene messa a dura prova quando si invaghiscono della stessa ragazza, Francesca, che non disdegna la compagnia né dell'uno né dell'altra. Diego e Chiara sono vicini di casa e non potrebbero essere più diversi. Lui, playboy che colleziona ragazze, lei intellettuale e ambientalista. Si disprezzano profondamente fino ad una svolta inaspettata. Infine Vittorio e Nicoletta, una coppia di mezza età apparentemente senza problemi, finché lei scopre che lui la tradisce ed entra in crisi pensando di aver perso la sua femminilità. Le quattro coppie sono Fabio De Luigi, Lucia Ocone, Nicolas Vaporidis, Chiara Francini, Alessandro Preziosi, Paola Cortellesi, Francesco Pannofino e Carla Signoris. Un cast di impatto diretto da Fausto Brizzi. La colonna sonora del film, dal titolo omonimo, è stata composta e interpretata da Francesco Baccini. Wow.

0: libri senza pagine, Sansone contro Dalila, vicini a una voragine.
1: Francesco Baccini con Maschi contro Femmine, dal film omonimo a cui è dedicato questo appuntamento di Chuck si canta su Radio Animati. L'anno successivo lo stesso regista fa uscire Femmine contro Maschi, non un vero e proprio sequel, ma un approfondimento delle vicissitudini dei personaggi secondari. E anche questo appuntamento termina qua. Se avete le vostre colonne sonore preferite da segnalarci, scrivete a gianluca@radioanimati.it. Ne parleremo in uno dei prossimi appuntamenti di Chuck si canta, sempre qua su Radio Animati.
2: Radio Animati 1982.

0: Radio Animati presenta la pubblicità di quando eravamo piccoli, in collaborazione con Spot 80.tv.
1: E voilà!

0: è leggero come un volo tavernello.
1: Si posa sulla tavola per te,
2: si sposa coi sapori,
0: sapori, gusto Italia,
1: l'Italia di un gran vino è così.
3: Tavernello Corovin, il vino dell'Italia a tavola.

0: fiori, la star simboleggia la fiducia negli altri.
1: Sento che sta per arrivare un nuovo seme del cuore. Piripiri, piripiri, piripiri.
2: Grazie a questo l'albero del cuore si rinvigorerà.

0: Filippo parla di letteratura, con Francesco gioca a tennis ed al golf, fila pure con Arturo, tessi sogni con Gegè.
1: E Penelope che sera che sera, ma la bella che da sempre filava, decideva di finire

Déjà vu. I ricordi dal passato, ad iniziare da uno shampoo per bambini, il Johnson Baby Shampoo nella formula mai più lacrime, nella sua inconfondibile confezione gialla, credo tra l'altro che esista ancora. Non esiste sicuramente più invece un altro shampoo, lo shampoo Campus alla mela verde. Andava molto di moda tra i giovani negli anni 80. Vi ricordate la confezione? Una bottiglia di plastica verde con il tappo tondo, mentre sull'etichetta c'era una donna con le mele tra i capelli. Se provate a chiudere gli occhi probabilmente vi ricorderete della sua profumazione così forte e intensa. Io l'ho utilizzato per tantissimi anni, poi ad un certo punto non l'ho più trovato nei supermercati. Chissà perché. Dallo shampoo alla mela verde ad un giocattolo degli anni 80. La roba pazza, la palla che strumpallazza. Una palla di colore arancione che lanciavi e andava dove voleva. A volte tornava indietro e la prendevi in testa, ma quando sei bambino non senti niente. Il problema era quando rimbalzava sugli animaletti in vetro di Murano che si spaccavano in mille pezzi e la mamma si arrabbiava. Ma per quale motivo la palla che strumpallazza andava dove voleva? C'era un trucco. Al suo interno nascondeva una sfera di piombo dal

0: Questo era Déjà Vu, l'appuntamento che vi ha riportato indietro nel tempo. Un saluto da parte mia, da Tommy. A presto su Radio Animati.
1: Radio Animati 1977.

Io sono Adelmo Musso, musicista, arrangiatore. Voglio fare un grande saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Animati e consigliandoli di continuare ad ascoltarla, perché è una radio veramente forte. Ciao ciao, un abbraccio a tutti quanti.

0: sono Stefania Mantelli di Remedi Verdi e mando un saluto affettuosissimo a tutti gli ascoltatori di Radio Animati.
1: Colora la tua estate con un mondo di sigle TV. Radio

0: Radio Animati presenta la pubblicità di quando eravamo piccoli, in collaborazione con Spot80.tv.
1: Ehi ragazzi, ecco la gomma che ci rende pazzi!
2: Pazzi, la gomma più fiacante che c'è!

quelle della notte, le sigle insolite su Radio Animati.